Signorino una volta quando battono da fuori, signorino una volta quando battono da fuori, lo contini se vittoria a suo modo che saprà. Signorino una volta quando battono da fuori, signorino una volta quando battono da fuori, lo contini se vittoria a suo modo che saprà. E non se non la smoppi, faccia pure che sta morta, faccia pure che sta morta. Cospetto per quella porta, nemellare, ne potrà. Cospetto per quella porta, nemellare, ne potrà. Però sì, innocentina, sconsolata, disperata. E non se non la smoppi, faccia pure la gatta morta. Cospetto per quella porta, nemellare, ne potrà. Però sì, innocentina,

non mi accoglie del corpo di cinque che il ministero di lato la sa. Gloria, l'ebbrezza e l'amore che ha vinto e al malattia